Anne Botti. Anik. Permatam kasaniki. Malik banane wali. Or sarva. Chappy.